0: position. Mamadou, vous êtes avec votre femme.
1: Angolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolongolong
0: Attendez, Mamadou, vous êtes avec qui vous voulez, c'est pas un problème. N'importe qui, la personne s'électrocute avec la machine à laver, par exemple. Ouais. Qui devez-vous appeler en urgence, Mamadou?
1: Darty.